0: andare giù.
1: Sono le 2:01.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Sei su Top Italia Radio, interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: WhatsApp Italia Radio e sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

mai il momento. Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

chiederai il perché di quell'anello al dito. Ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici

0: la familia. Alessandro Di Lorenzo, Alex Zuber, Rich Beach baby. Ibiza Don't Boy baby.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: sono le 5 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, ero un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, che si tratti di un'avventura lontana o di una scoperta locale, un'esperienza nuova e stimolante avrà un impatto profondo sulla vostra anima. Quindi buttatevi nelle novità. Toro, questi giorni sono particolari a causa delle scadenze imminenti che dovete rispettare. Fate attenzione a non compiere passi azzardati. Fatevi aiutare e appena possibile staccate la spina. Gemelli, la possibilità di vivere momenti intensi e appassionati è alta, portando il vero amore ad un livello superiore. Abbracciate queste vibrazioni positive e permettete al vostro cuore di guidarvi verso nuove esperienze. Cancro, in previsione vi sono piacevoli ritorni amorosi, portatori di felicità e passioni sopite. Nel lavoro sfruttate al massimo le opportunità che le stelle vi offriranno. Leone, la giornata si prospetta vivace, le attività da svolgere saranno numerose, ma il vostro buon umore vi permetterà di affrontarle tutte con grande energia. Certo, alla fine sarete un po' stanchi, ma ampiamente soddisfatti. Vergine, nel lavoro l'energia di cui disporrete sarà contagiosa, positiva anche per l'ambiente circostante. Continuate a percorrere questa strada carica di entusiasmo, poiché vi aiuterà a trovare piacere anche nelle situazioni più difficili. Bilancia. Molti di voi trascorreranno la giornata in un clima di serenità senza troppi ostacoli da superare. Nel lavoro invece avrete idee chiare su ciò che desiderate e su come ottenerlo. Scorpione. Si prospetta una giornata positiva. Riceverete numerose proposte per trascorrere del tempo con le persone care, rendendo meno monotona la

0: quotidianità e aiutandovi ad affrontarla con lo spirito giusto. Sagittario, nel lavoro vi sentirete in grado di operare con grande efficacia insieme agli altri. I vostri obiettivi si integreranno in modo armonioso con quelli delle persone con cui condividete il luogo di lavoro. Capricorno, siete molto affaccendati e per questo potrebbe capitarvi di avere qualche dimenticanza in questo periodo. Ad ogni modo cercate di non essere troppo lascivi, almeno in amore. Acquario, cambiamenti in arrivo dal punto di vista dell'assetto privato e familiare. Non siate troppo titubanti, ma lasciatevi trasportare dagli eventi e dalle vicissitudini che vi capiteranno. Pesci, se siete un po' indecisi in amore, forse è il caso che vi facciate un esame di coscienza. Non siate troppo arroganti e prendete in considerazione l'idea che anche voi possiate sbagliare. Oggi vi saluto con le parole di Kafka. Ogni cosa che si ama è il centro di un paradiso. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili: 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa, sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi, torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura d'accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport: l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.

0: qui le boit dans le nez.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 19 giugno 2026 è il 170° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.48. Il santo del giorno è San Romualdo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 giugno del 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Ed è il 19 giugno del 1910, quando viene celebrata per la prima volta la festa del papà, che non è legata alla figura di San Giuseppe, bensì ad una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli. Nel 1978 viene pubblicato il primo fumetto di Garfield, il simpatico gatto creato nel 76 dal disegnatore americano Jim Davis. Nel 1996 un violento nubifragio colpisce la Versilia in Toscana, 15 le vittime accertate, ingentissimi i danni. Nel 2005 la città di Roma si ferma per il matrimonio tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e Ilari Blasi, una cerimonia trasmessa in diretta su Sky TG24 e seguita in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 giugno del 1938 l'Italia in Francia batte in finale l'Ungheria per 4-2 e si laurea campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 giugno del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1996 Enrico Ruggeri rilascia l'album Fango e Stelle. E nel 2009 Arisa pubblica il singolo Te lo volevo dire. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gian Giacomo Feltrinelli, nato a Milano il 19 giugno 1926 e scomparso a Segrate il 14 marzo 1972. Editore e attivista italiano, fu fondatore della casa editrice Feltrinelli e nel 1970 dei GAP, Gruppi d'Azione Partigiana, una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo. Compie oggi 75 anni Francesco Moser, ex ciclista degli anni 70 e 80, soprannominato lo sceriffo, è ancora il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada. Spegne 60 candeline il giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano Mario Giordano. 51 candeline sulla torta dell'attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1995, Anna Valle. E compie 48 anni l'attrice statunitense Zoe Saldana. E il proverbio del giorno è: tra incudine e martello, mano non metta chi ha cervello.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero.

Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo, le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
2: Ora la cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni. La prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
2: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi. Latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
1: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Lo ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana, già scossa da rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo. La squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due come richiesto.
2: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

Oggi il tempo ci porterà a un cielo più lattiginoso, con una luce diffusa che avvolgerà i pendii e nuvole che si scioglieranno senza fretta, lasciando un'atmosfera quieta, le montagne sembreranno avvolte in una coperta leggera.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: One, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks, now you don't

0: dal 15 giugno la Francia rimborserà le terapie anti-obesità a base di tirzepatide e semaglutide per i pazienti più gravi. La Società Italiana dell'Obesità chiede all'Italia di aprire una riflessione istituzionale dopo la legge 149 del 2025, che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica. La società scientifica sollecita criteri di accesso sostenibili e percorsi specialistici, ricordando che i nuovi farmaci riducono peso e complicanze, ma oggi molti pazienti restano esclusi per ragioni economiche.
1: In tutta Italia la stagione degli sconti partirà sabato 4 luglio, secondo la convenzione tra regioni per garantire uniformità. Fa eccezione l'Alto Adige, dove i saldi inizieranno il 16 luglio e si chiuderanno il 13 agosto, mentre nei comuni turistici partiranno il 21 agosto fino al 18 settembre. La data è già stata confermata anche dalla Campania.
0: All'assemblea di Confcommercio a Roma, la premier Giorgia Meloni ribadisce l'impegno a ridurre il carico fiscale sul ceto medio, escludendo ipotesi di patrimoniale. Sottolinea il valore dei negozi come presidio sociale e identitario e richiama al rispetto delle regole. L'Italia non è la Repubblica delle banane. Il presidente Sangalli evidenzia segnali positivi, ma anche incertezze per imprese e giovani.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e, riferendosi a Netanyahu, ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
2: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise in raid aerei israeliani.
3: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
2: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga. Era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
3: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente 35 gradi con picchi anche di 37-38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
2: Vediamo lo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Il basket: l'Olimpia Milano vince la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: Silenzio ha pubblicato questa foto con suo figlio immerso tra orto e galline. Sì. E queste foto sono la conferma perfetta della trend prediction che vi ho fatto meno di un mese fa, ovvero che coltivare l'orto e la vita in campagna sono ufficialmente il nuovo lusso. Mentre qualche anno fa il lusso erano jet privati, barche e borse di marca, oggi che siamo arrivati ufficialmente a un'epoca di sovraesposizione digitale, il vero status symbol è diventato l'opposto, ovvero la possibilità di sottrarsi, coltivare il proprio cibo, avere tempo, vivere una vita lontano dal rumore.
1: Quindi quando dite a qualcuno vai a zappare, adesso non lo state insultando, ma lo state invitando a fare una vita nel lusso moderno, nella nuova concezione di lusso.
0: Vivere una vita lontano dal rumore. Sì. Per prendere anche un esempio italiano, Marco Fantini ha recentemente pubblicato questo video in cui coltiva il suo orto nel centro di Milano.
1: Ma chi è sto qua?
0: Il profilo di Beatrice Valli si è cominciato a parlare
1: chi?
0: Di questi pulcini, di una vita in fattoria.
1: Io non conosco nessuno di questi nomi.
0: Perché la verità è
1: bellissimo.
0: Che coltivare il proprio orto non serve denaro, ma una risorsa che oggi è diventata ancora più rara.
1: La zappa.
0: Ovvero lo spazio.
1: Ah, lo spazio.
0: Dopo il tempo. Due beni che nelle città contemporanee.
1: Io continuo a dire questa cosa. Secondo me gli abitanti delle città che romanticizzano la vita di campagna, insomma, con l'orto in piccoli borghi, magari così, dovrebbero prima provarla, perché non so se è solo quello, dice. Cioè, va bene, c'è la parte bella sicuramente, però c'è tutto il resto e secondo me se non ci sei nato diventa difficile, no? Poi avere a che fare con tutte le rotture che ti dà quella vita, perché non è solo bellezza. C'è proprio questa idea, secondo me sai cos'è? È proprio romanticizzare sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che fai. Cioè se vivi in città tendi a dire ah, beati quelli che stanno in campagna, se vivi in campagna beh un po' meno, però soprattutto di questi tempi non sento molte persone dire beati quelli che stanno nel traffico così in città, difficile effettivamente. No, mi rimangio questa teoria mentre la stavo forgiando. Vabbè, comunque perché questo tema che sentite sotto un po' oscuro, un po' morte nera? Perché adesso ci sentiranno i ragazzi che stanno lavorando qui intorno a noi, bravissimi. Tra l'altro sono uscito ieri alle 12 da lì dal Carpegiò e le mura interne erano bianche come sono sempre state, sono rientrato oggi a Lidl Carpegiò e le mura interne sono nere. È successo qualcosa, ieri stavano dipingendo, stavano dando il bianco, sbagliato, stavano dando il nero. Posso dire che gas però, colore bellissimo, non è proprio nero, è tipo un grigio. Vi consiglio di passare a vederlo, venite qua a Lidl Carpegiò che è molto bello, località Lillaz numero 6, car, potete vedere anche gli amici operai all'opera in questo momento proprio in diretta. Sentiamo il rumore, sentite? Un po' di rumore sottofondo così, giustamente. volevo salutare anche Crystal che ci manda la foto di un orto, dice guarda quanto lusso ho da zappare. Eh sì, perché purtroppo l'orto, volevo spiegare agli amici milanesi, non funziona che tu metti il seme, poi passi due mesi dopo e c'è il frutto. Funziona che ti devi fare un panaro così. C'è quella parte lì che forse su Instagram non viene fatta tanto vedere, ma c'è anche quella. Vabbè, andiamo con The Weeknd, prego, qua c'è questa rock.

0: Ma non è ridicolo parlare di questo con quanto sta passando per il mondo?
1: Posso dire, nuova frase preferita da ripetere in ogni occasione. Quando mi chiedono qualunque cosa, ma qualunque cosa, è tutto. La mia risposta è solo questa.
0: Ma non è ridicolo parlare di questo con quanto sta passando per il mondo?
1: Basta, lo puoi usare sempre, in qualunque contesto della vita, bellissimo. Mamma mia, incredibile. Cioè addirittura ma no. Ma pure i corsi per fare l'orto non ce la faccio, non posso farlo. Adesso verranno fuori i Big Luca del fare l'orto, cioè io non so se ce la posso fare, vi giuro. Sì. Mamma mia, mamma mia. Sei pieno di youtuber che fanno l'orto. Vabbè, beh, bello, ci sta. No, ci sta. Ma vedi, è tutto un romanticizzato. C'è tutto un, come scrive giustamente Christian, dice, come i turisti che dicono: bella Rem, ci vivrei. Comincia a stare un anno con tanta neve in inverno e lontano dalle comodità delle grandi città. Ma infatti è tutto, bisogna provare le cose, ragazzi. Cioè, la differenza, ripeto, è che è molto più difficile sentire uno di Rem che dice: vivrei a Milano, è vero o no? Succede anche quello, succede, un po' più difficile, un po' più complicato. Dovrebbero studiarla questa cosa, dovrebbero capire il motivo, no? di questa tendenza. Vabbè, comunque Piero, buongiorno anche a te, a tutti quelli che ci scrivono al 349-722-5831. Piero ci ha mandato delle foto, credo, di cipolle che ha raccolto, bellissime. A proposito di, mandateci le foto dei vostri orti, facciamo questa cosa al mattino, questa grande challenge, foto degli orti, dai, su WhatsApp 349-722-5831. Mentre gli studenti oggi sono alla seconda prova d'esame di maturità e ci sono le tracce, vabbè, ci interessa le tracce, le vediamo, dai, tra poco le vediamo, è giusto, un momento nostalgico per chi l'ha fatta tanto tempo fa come il sottoscritto.

0: Facciamo così, riavvio il mixer che mi segnalate che anche oggi. Ma non ce la faccio più. Io dico, ma scusami, ma è possibile che c'era il modello prima, quello vecchio, che funzionava meglio di questo? Io è l'unico, guarda, l'unico caso al mondo in cui compri l'aggiornamento, il modello dopo, e rimpiangi quello prima. Incredibile. Vabbè, facciamo un riavvio rapido, voi sentite il Music Box, poi torniamo in diretta.
1: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 € al mese e installazione in promo a 30 € anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
0: Super Trailers.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Applausi, sperando che funzioni tutto adesso. Non è assolutamente detto. 9.39 in diretta da lì del Carpegiaud, che si sta tingendo di nero mentre io vi racconto quello che succede sui giornali. Insomma, quello che succede intorno a noi. Sì, vabbè. No, ma non si sente, vero? No, devo di nuovo cambiare impostazione. Wow. Cioè, ridatemi il vecchio mixer, mi presto, farò un appello al direttore, mi riporti il mixer vecchio che costava la metà di questo, ero più felice.
9: Oggi vado a preparare il terreno per il trapianto o la semina. Sì. Prendo questo assolcatore, l'ho adattato.
8: Bello, la zappa, vedi, moto zappa.
9: Adesso.
8: Sì. E anche ASMR come rumore. Stallatico, giusto?
9: La regola sarebbe 180-200 grammi, un etto, 82 etti.
8: Anche le dosi, come in cucina, QB.
9: Nell'arco di tutta la stagione.
8: Sì.
9: Tenendo conto.
8: Bellissimo, c'è tutorial per tutto, ci sono, bellissimo. Anche quanto stallato, però è importante, quanto stallatico metti, guarda che non è una roba così scontata. Vabbè. Allora, a proposito di gallerie che chiudono, ce n'è un'altra che è quella di Châtillon. Galleria di Châtillon ha annunciato il programma dei lavori dal 23 giugno al 1 agosto, con una seconda fase invece in quel di settembre, quindi verrà chiusa al traffico nella fascia oraria 21:30-6, quindi di notte. In quel caso sono riusciti a non dover chiudere H24, ancora devo capire perché invece le altre due famose, quelle decisamente più impattanti, no. Prevista poi una seconda fase di intervento a settembre, le cui modalità saranno poi discusse però a fine giugno. Questo non c'entra la SAV, ma è l'ANAS a occuparsi di questi lavori, di questa galleria appunto in quel di Châtillon. Vabbè, traffico, il traffico è il problema, come diceva qualcuno. Segnalo che questa mattina ho fatto 8 km in mezz'ora, ma va bene, insomma, c'è chi dice che è tutto a posto, tutto normale. Leggo un sacco di persone online che dicono no, ma alla fine questo grande traffico non si vede. Faccio notare che siamo il 19 giugno, non ci sono le scuole aperte, tolta la maturità, sì, c'è quello, ma una minima parte, sono 900 studenti in tutta la valle, non ci sono ancora turisti, quindi io sono qui con i popcorn in mano, sono qui con i popcorn ad aspettare cosa succederà verso, diciamo, agosto e poi soprattutto da settembre in avanti. Va bene, vediamo, insomma, seguiremo con grande attenzione. C'è stata ieri una festa importante, cioè prima un'assemblea e poi anche un brindisi alla Stella di Pila per i 50 anni, l'anniversario della fondazione della DAVA, sarebbe l'associazione albergatori delle imprese turistiche. Chi abita, diciamo, nella plena, ha potuto vedere tutto illuminato ieri sera, no? Fino anche, devo dire, a una certa ora, almeno fino a mezzanotte credo, no? Era tutto la stella proprio nella sua sommità del quiz, molto bella, illuminata, che si vede anche da Aosta, si vede anche dal basso, no? Adesso vedo le parole di alcuni esponenti di Adava, tipo Luigi Fosson, che ne è presidente, che ha ringraziato un po' tutti, ha ringraziato chi lavora nell'ombra. Insomma, è stato un momento di celebrazione per una realtà che riunisce appunto una categoria importante anche simbolicamente come quella degli albergatori. Volevo mettere un bel disco adesso, però scusa, sono le 9.42, io non voglio mettere cialtronate, vorrei mettere un bel disco. Questa è molto bella secondo me, anche se ha un problema sta canzone, sembra sempre non partire mai, cioè sembra tipo sempre sul punto di iniziare e poi non inizia. Vabbè, faccio sentire l'intro così capite di cosa sto parlando. No, ovviamente non si sente la canzone, certo. No. Io ti giuro, ora piango in diretta. Adesso mi metto a piangere in diretta radiofonica. Perché non funziona? Perché non va la canzone? Quindi anche le basi, nulla? Zero? Metto la morte nera, si sente se metto la morte nera? La morte nera si sente, è incredibile. Questa funziona. Lasciamo un attimo la morte nera mentre io cerco di capire che succede. Canzone peraltro non a caso, ricordiamola, ma messa per un motivo, messa perché intorno a noi lì dal Carpegiò si sta tingendo di nero, no? Proprio da ieri a oggi è in corso questo momento, diciamo così, di rifacimento un po' di tutto, quindi va bene, seguiremo anche questo. Aspetta, fa vedere, la devo prendere. Dunque, l'impostazione del programma, mi sa che è il programma che si è resettato, Poi io ti giuro oggi piango in onda, cioè ti giuro. Allora, aspetta, configurazione. Fate insieme a me sto pezzo adesso, statemi vicino simbolicamente. Configurazione, un po'. Ecco, forse ce l'ho fatta, forse. No, ora non si sente più la morte nera, vero? È stupendo. C'è uno o l'altro? No, bellissimo. Siamo in questo limbo, va bene. Adesso cercherò di capire come mai. Intanto la canzone però almeno la sentite. Dicevo, ha un intro che sembra infinita. La canzone sembra non partire mai, però è molto bella.

0: Lo dico davvero, proprio un pezzo molto bello. Tra l'altro oggi avremo due DJ, non uno ma due, quindi mi sembra un pezzo giusto anche per entrare nel mood, anche se un po' in anticipo. Abbiamo già gli spot? No, sì, ci sono gli spot. Sentiamo, sentiamo, va, colleghiamo.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman.

una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajour, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà Leggenda.

Chiara Gagliazzo su Top Italia Radio, 9:51 minuti. Vedo che ci sono alcune novità che riguardano grandi eventi sul territorio, tipo la 30ª edizione di Celtica, che dovrebbe partire, anzi partirà sabato 27 giugno e partirà dalla collegiata di Sant'Orso, quindi ci sarà una novità, immagino, insomma, per dare enfasi a questo trentennale, insomma, molto atteso, un evento conosciutissimo sul territorio valdostano e non solo. Dopodiché ci sono alcune cose interessanti che riguardano ad esempio nomine varie, tipo il nuovo presidente della Fondazione Comunitaria è Roberto Grasso, con Patrick Vezan confermato segretario generale. Riparte, a proposito di enti, insomma, la consulta per le pari opportunità e la non discriminazione ad Aosta, penso sia un organo del comune, però adesso controllo, del consiglio comunale, adesso controllo bene. Vabbè, insomma, queste sono le cose un po' più da quotidiano, insomma, che di interesse reale pubblico, con tutto il rispetto, diciamo, no? Di questo si offenderanno le persone che ne fanno parte, però ecco, questo ok. Viene denunciato anche un certo ritardo nella nomina, già che ci siamo, chiudiamo il cerchio, della consigliera di parità, lo denuncia ADU VDA, movimento che ha fatto un comunicato e dice che siamo in ritardo per la nomina, per la nuova consigliatura che si è insediata nell'ottobre scorso, che dovrebbe quindi, a quanto pare, insomma, indicare una nuova consigliera. Al momento dovrebbe ancora essere Katia Foletto, dovrebbe, se non è decaduta, ma non credo, non mi risultano novità in questo senso. Va bene, andiamo avanti, vediamo un po'. Alberto Grasso, beh, basta più o meno, sì, ci sono cose di cronaca nera. Io, sapete che non sono molto propenso, insomma, a dare notizie, perché mi sembra una roba abbastanza, cioè, non lo so, non mi piace mai. Adesso ho letto l'altro giorno che la mamma di Sempio ha tentato il suicidio. Cioè, io penso che creare tutta questa attenzione mediatica poi faccia male a tutti, cioè non sia una roba positiva per nessuno. Cioè, dovrebbero essere fatte queste cose affari spenti dalla giustizia, basta. Noi dovremmo sapere le sentenze, punto, gli atti del processo, ci mancherebbe. Ma io non vedo perché ricamarci sopra, farci talk show in televisione, cioè non capisco sinceramente tutto questo. Nel nostro piccolo, in Valle d'Aosta, c'è stato sul territorio valdostano, sebbene non ha riguardato direttamente un valdostano e una valdostana, ma insomma comunque ci ha riguardato territorialmente questo femminicidio, perché la sentenza questo ha detto lo scorso 8 aprile, inflitto da questo ragazzo che si chiama Sohaib Teima. Ora arrivano le motivazioni che sono state depositate della sentenza che gli ha inflitto 25 anni di carcere. L'hanno ritenuto colpevole di omicidio premeditato e occultamento di cadavere della sua ex compagna Orian. A quanto pare lui la portò, secondo i giudici, la portò in Valle d'Aosta proprio con l'obiettivo di ucciderla. Cioè, il suo era un piano, insomma, c'era davvero, a quanto pare, una premeditazione dietro. Quindi questo, come sapete, insomma, a livello di giustizia aggrava ulteriormente la sua posizione e spiega quindi i 25 anni che gli sono stati inflitti.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre, di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0, da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
1: E dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta per gli studenti del liceo classico, una versione di latino su un testo di Quintiliano. Allo scientifico, prova di matematica basata sul livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. E ancora scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo. 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico.
2: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente 35 gradi, con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
1: I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce. Anche a Teheran era stato comunicato che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana.
2: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Mondiali 2026, il Messico è la prima nazionale qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud. Il Canada vince la sua prima storica partita in un mondiale e si prende la vetta nel gruppo B. Nello scontro diretto con la Svizzera, che ha travolto 4-1 la Bosnia, basterà un pari per mantenerla. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Viviamo in una stagione storica sorprendente e contraddittoria. Non siamo mai stati così connessi come oggi. Messaggi istantanei, social network, videochiamate, comunità digitali che ci permettono di raggiungere chiunque in pochi secondi. Eppure, proprio mentre aumentano le connessioni, cresce anche una sensazione diffusa di solitudine. La si incontra negli anziani, che trascorrono giornate intere senza una vera conversazione, in certi casi. La si vede negli adolescenti, alcuni di loro immersi nei feed e nelle notifiche, ma spesso privi di relazioni autentiche. La si ritrova anche negli adulti, nei lavoratori sempre online, ma sempre meno parte di una comunità fisica reale, nelle città dove si vive a pochi metri di distanza, senza conoscersi davvero, per non dire dei paesi spopolati. Questo capita anche nella nostra valle. Eppure la solitudine non è soltanto assenza o vuoto, ha una natura profondamente ambivalente, può essere ferita ma anche occasione di consapevolezza. Ho letto cosa ha scritto Renato Pilutti: la solitudine può essere vista sia come una mancanza sia come una completezza interiore. Una definizione che a mio avviso coglie perfettamente la doppia anima di questa esperienza umana. Anche Hermann Hesse nel Siddhartha descrive la solitudine come un momento di crisi e insieme di trasformazione. Ecco la citazione. Fuori da questo momento, quando il mondo intorno a lui si scioglieva, quando egli stava solo come una stella nel cielo, fuori da questo momento di freddo e di disperazione, Siddhartha emerse più se stesso di prima, più fermamente concentrato. Fine della citazione. Ma la questione decisiva resta forse quella indicata in una frase di Cesare Pavese con grande lucidità. Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri. Perché, nonostante tutto, restiamo ciò che Aristotele definiva animali sociali. L'essere umano non è fatto per vivere isolato, una vita piena non può prescindere dalla relazione, dall'ascolto, dal senso di appartenenza. La domanda allora diventa inevitabile: come si coltiva una socialità autentica in un'epoca che premia soprattutto velocità, efficienza, individualismo? Come si costruiscono relazioni vere dentro una società che spesso ci spinge a mostrare soltanto versioni perfette di noi stessi? Forse la risposta sta proprio nel recupero di gesti semplici e profondi: una cena senza telefono, un caffè senza fretta, la capacità di chiedere sinceramente come stai, aspettando davvero una risposta da ascoltare. Può sembrare poco, ma forse proprio lì che rincomincia il senso dello stare insieme. Del resto, Paulo Coelho scrive: l'universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Nel settembre del 79, questa canzone che ha segnato un'epoca dei The Buggles, Video Killed Radio Star, bellissimo ancora oggi, a distanza di un sacco di tempo, cerco di fare un calcolo, dovrebbero essere tipo 47 anni, una roba, non riesco neanche a entrare nell'ordine delle idee, figuriamoci l'ospite che ho davanti a me, che pensate come primo disco ce l'ha portato quest'oggi, un cimelio davvero incredibile della sua passione musicale, aveva scelto proprio questa, proprio Video Killed The Radio Star. Sto parlando di uno dei 26 DJ che a fine giugno, il 27, di fatto sabato prossimo, ci siamo già, faranno parte di questa serata molto bella in cui si rievocherà un po' la storia della discoteca Valdostana, ovvero Fabrizio Rossè. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito.
0: Come mai proprio questa Video Killed The Radio Star? Te lo ricordi? Eri molto, ti piaceva particolarmente? Era il disco del momento in quell'anno forse?
1: Era il disco del momento, io avevo tipo 10 anni.
0: Wow. E
1: l'avevo sentito in radio. Ci ho messo un po' a capire il titolo, perché poi lì all'epoca i dischi passavano e poi non è che si poteva andare a risentire il post, eccetera. e quindi poi sono riuscito a trovarlo, me lo sono comprato con i miei soldini, è stato il primo disco, ce l'ho ancora, e quando faccio delle serate in vinile Revival è comunque un brano che suono sempre.
0: L'avevi comprato ad Aosta in un negozio di dischi, quindi?
1: Sicuramente sì, credo al disco, se c'era ancora, però ecco, quello lì non me lo ricordo.
0: Okay.
1: Probabilmente sì.
0: A 10 anni sei entrato e gli hai detto: vorrei questo disco qua, bellissima scena, cioè stupenda.
1: Sì, sì, sì, wow. sì, esattamente.
0: Che figo. E ti porti a casa una cosa fisica, che è un altro concetto ormai sparito, è tutto digitalizzato, vaporizzato. Avere qualcosa di fisico è stupendo, trovo. Cioè, tu oggi, a distanza di non so neanche più quanti anni, sei riuscito a portarci una cosa fisica che ti ricorda un momento della tua vita, la puoi toccare con mano, la trovo una cosa purtroppo che non esisterà più. È stupenda.
1: Sì, esatto, perché poi effettivamente ti ricordi. Vabbè, io a casa ho una collezione di circa 5.000 vinili, quindi tutti quelli che ho suonato, e piano piano mi compro anche quelli nuovi, belli, che mi piacciono. E effettivamente quando prendo i vinili vecchi lo guardi, ti ricordi i momenti, il profumo, insomma ti ricorda tante cose.
0: Sì,
1: e poi hai effettivamente la lacca in mano, che poi quando la metti sul giradischi ha tutto un altro effetto sicuramente.
0: Quindi il Fabrizio Rossè, fruitore di musica, ascoltatore di musica, possiamo dire inizia quando aveva 10 anni, mentre invece il DJ a che età inizia a interessarsi e poi a che età esordisce, fa il suo debutto?
1: Allora, io ho sempre avuto da quell'età lì in poi la passione per la musica. C'era mio fratello più grande di me che già andava nei locali e nelle discoteche, quindi mi portava le cassettine, iniziava anche lui a comprarsi dei dischi e effettivamente mi sono subito appassionato, andavo nella sua taverna, a volte di nascosto, e cominciavo a trafficare. E il mondo del DJ mi è subito piaciuto. Iniziavano le radio private, sentivi qualche mixato, io ero molto appassionato dei mixati e non riuscivo a capire come facevano a mixare bene, più o meno bene, i brani uno con l'altro. E quindi ho cominciato a trafficare anch'io, no? A cercare. C'erano due piatti, comunque erano vecchi, non avevano neanche il pitch, quindi cercavi di rallentarli a mano e ci trafficavi. E quindi ho avuto questa passione. Io abito comunque vicino alla Chaumière, che era un locale storico dove c'era il mitico DJ Tony Rocca. Le serate all'epoca iniziavano alle 9 di sera, però lui già andava prima a provare, io di nascosto prendevo la bicicletta e cercavo di capire cosa faceva.
0: Certo.
1: E poi andavo a casa, compravo quei dischi e cercavo di imitarlo e capire come faceva. Effettivamente lì mi si è aperto un mondo. Poi ho trovato, non mi ricordo dove, c'era la possibilità di acquistare un corso per corrispondenza da DJ. Mi sono iscritto, mi hanno spedito dei libri dove mi spiegavano i 4/4, le ottave, le battute, e sono stato autodidatta.
0: Che figo.
1: Veramente, cioè, autodidatta, nessuno mi ha insegnato nulla.
0: Corso per corrispondenza vuol dire che ti mandano dei libri alla fine.
1: Sì, esatto, dei libri, esatto, sì, non c'era altro.
0: Certo.
1: Libri, degli adesivi, delle cose carine da attaccare, e da lì leggevi, cercavi di capire, trafficavi con i dischi, e da lì poi a un certo punto mi ricordo un momento in cui mi si è aperto il mondo delle ottave, perché ovviamente i dischi sono divisi per ottave, e perché all'epoca molti DJ mettevano a tempo, ma l'ottava non sapeva neanche appunto che cos'era. Tranne Tony Rocca, lui lo sapeva, lo faceva bene, e lì è appunto che non riuscivo a capire questa cosa. Poi alla fine, quando mi si è aperto un mondo, da lì è stato bellissimo, anche perché all'epoca molti brani iniziavano senza la cassa, o non c'era,
0: certo,
1: la cassa,
0: certo,
1: e quindi tu comunque la cassa non c'era, ma c'è,
0: ovviamente. Te la dovevi immaginare un po',
1: te la dovevi immaginare, e quindi imparavi a mettere a tempo senza la cassa, e difatti è una cosa molto divertente che continuo a fare, mi piace fare, perché il mixaggio per me è veramente bello.
0: No, poi sappiamo l'evoluzione tecnologica che c'è,
1: ovvio,
0: stata. Tu,
1: ovvio,
0: dicevi, sei andato avanti praticamente senza soluzione di continuità fino al 91, grosso modo, no?
1: Esatto, 91, poi ho cambiato, vabbè, ovviamente diventi grande, mi sono diplomato, perché io comunque sia ho fatto 3 anni alle Trompeur di Cogne, dove sono stato resident, e comunque sia io ho continuato a studiare, quindi facevo uno e l'altro. Quando mi sono diplomato ho fatto un concorso in banca, l'ho vinto, quindi ovviamente ho dovuto mollare, perché non è,
0: certo,
1: insomma, le due cose non erano conciliate. Però la musica poi me la sono sempre portata dietro, e poi dopo 10 anni ho ricominciato un po' a trafficare,
0: okay,
1: ma quello magari ne parliamo dopo.
0: Certo, ma infatti volevo chiederti adesso, un disco che ti ha sicuramente caratterizzato era quello dei The Buggles, che abbiamo sentito prima.
1: Sì.
0: Ti vengono in mente altri dischi a cui sei molto legato?
1: Sì, allora l'ho portato, si chiama Ride on Time, dei Black Box, e niente, questo è un altro momento della mia vita, perché ero a Cogne nel 99. E all'epoca in estate mi chiamarono tramite la radio alla trasmissione Bellezze al Bagno, che si faceva a Riccione, e lì serviva un suggeritore di canzoni, e mi hanno chiamato, mi ha fatto andare giù, e quindi ho partecipato anche a questa cosa qua,
0: wow,
1: divertente, e sono andato lì, ovviamente la sera si usciva nelle discoteche, e ho sentito questo brano che era comunque sia appena uscito, inedito, e ho cercato di comprarlo.
0: Italiani anche loro, tra l'altro.
1: Italiano, cioè, sì, Davoli, sì.
0: Un sacco di nomi pazzeschi, insomma, sì, in quegli anni. Lì erano gli anni 80, no? Fine anni
1: 89,
0: 80.
1: Sì, 89, sì. 89, okay. E ho sentito sto brano in una discoteca di Riccione, sono diventato matto, ho detto, ma cos'è sta roba? Sono riuscito a rintracciare il titolo, sono riuscito a trovare il vinile lì, però sto brano non passava in radio, non passava. Quindi io ho cominciato a portarlo, e dove ero appunto resident da Cogne, ho cominciato a passarlo, ma non lo ballavano, perché effettivamente non conosce nessuno. A distanza di 6 mesi è diventato un grande successo, quindi effettivamente un brano che
0: avevi annusato, che poteva diventare,
1: no, io appena, cioè alle prime note ho detto, cos'è sta roba,
0: un pezzone
1: effettivamente.
0: Noi ce l'abbiamo in archivio, quindi direi che intervalliamo questa conversazione con Fabrizio Rosé ascoltando proprio Black Box, i Black Box, con Ride On.

0: bellissima questa Ride on Time, Black Box, italiani, ricordiamolo, magari tutti lo sanno, però insomma sono dei nomi che hanno fatto la storia della disco music, e in questo caso Daniele Davoli, Mirko Limoni, Valerio Semplici, ricordiamo i nomi perché è giusto, e siamo con Fabrizio Rossè invece, che è uno dei 26 DJ che sabato prossimo saranno sul palco dello spazio P8 tra la Cogne e la CIDAC, dalle 8:30 fino alle 2:30 si va avanti con musica in onore anche di questi bellissimi tempi, dicevi a Fuori Onda Fabrizio, stavo vivendo gli anni migliori in assoluto, insomma, ma non solo i tuoi, proprio in generale, credo, cioè ci sei divertiti come non mai tra gli 80 e i 90, credo.
1: Ma sì, noi abbiamo visto tutto, forse la guerra no, sì, classica, però abbiamo visto appunto la nascita del computer, il cellulare, siamo stati senza il vinile, il digitale, il CD, se vogliamo parlare di musica.
0: Sì, sì.
1: Quindi effettivamente abbiamo visto un po' tutto.
0: Che mi stavo immaginando la pista da ballo con il disco che abbiamo sentito poco fa, no? È anche complicato da immaginare perché anche il vestiario era diverso, cioè, mi raccontavi di un tuo outfit particolarmente audace.
1: Sì, me lo ricordo. Vabbè, la salopette vigorosamente strappata perché ovviamente le All Star, e poi avevo una camicia con le mucche, che ce l'ho ancora, cioè, che era bellissima.
0: C'è proprio le mucche pezzate, con le mucche disegnate sopra.
1: Sì, esatto, bellissima. Era una roba bellissima.
0: Che stile.
1: Sì, sì, effettivamente sì.
0: Poi dicevamo, tu vai avanti di fatto senza interruzione nella tua carriera, che parte da giovanissimo fino al 91, poi lì ti prendi un piccolo break, il lavoro in banca, esatto, tutto quello che abbiamo detto, e però poi rinizi qualche anno dopo.
1: Sì, effettivamente... Vabbè, la musica non l'ho mai abbandonata perché ovviamente l'ascoltavo sempre nelle radio, le novità, però ovviamente facendo altro rimaneva lì, insomma. Sì. Poi un anno in vacanza ho conosciuto una persona che, vabbè, non abita qua, era di Treviso, abbiamo cominciato a parlare di musica, anche lui DJ eccetera eccetera, ci siamo visti un po' di volte e mi ha detto: perché non facciamo un disco, perché non produciamo un disco? E ci siamo messi, l'idea è nata da me. Ho sempre amato un pezzo di Simple Mind, Someone Somewhere in Summertime. Abbiamo preso l'inizio di questo brano e siamo andati in studio, a Treviso, e da lì in una notte abbiamo creato il primo nostro brano, che siamo riusciti a far pubblicare sull'app, su vinile, dalla Sound Division, che è un'etichetta di Modena, e lì abbiamo iniziato poi a fare tutta una serie di produzioni che sono andate avanti nel tempo. All'epoca appunto ci siamo chiamati Mr. Alf, eravamo in due DJ, altri due ragazzi col produttore, perché ovviamente per produrre un brano all'epoca serviva sia il DJ che il musicista. E poi da lì abbiamo fatto diverse produzioni. Abbiamo lavorato per un'etichetta svizzera, Purple Music, di Jamie Lewis, e abbiamo fatto diverse serate anche all'estero. Siamo andati a Miami, a Nikki Beach, siamo stati a Marbella, al Dreamer, siamo stati anche in Sardegna, adesso non mi ricordo, insomma. Ovviamente non era un lavoro a tempo pieno, era una passione.
0: Però una bella soddisfazione.
1: Una soddisfazione.
0: Poi produrre un disco dopo averne suonati a migliaia, penso sia una soddisfazione incredibile. Mettere un tuo disco, insomma, è tutta un'altra cosa, credo.
1: Esatto.
0: Va bene, allora se ti va io concluderei questa conversazione sentendola questa Can't Stop Loving You, perché mi sembra un bel tributo a Fabrizio Rossè, che è stato con noi quest'oggi, che ritroveremo il 27 di giugno, quindi sabato prossimo, sul palco dello spazio P8. La rassegna è a Aosta Summer Festival, ricordiamolo. C'è in questo caso una rubrica, una serata che si chiama si chiama Aosta, grazie agli sforzi fatti da Batman, Mimmo Avati e dalla Pecora Nera, insomma, che hanno contribuito per fare sì che tutto questo si potesse realizzare. Grazie davvero Fabrizio anche per i bei racconti che ci hai fatto, e anche per questi cimeli fisici che hai portato con te, che sono molto belli. C'è anche una cassettina, che è il tuo primo mix, uno dei...
1: Sì, all'epoca si usava, i DJ facevano la cassettina, che era il mixato della serata, e poi andavano duplicati perché comunque la gente ti chiedeva la cassettina, e tu la vendevi, mi ricordo, a 10.000 lire. E effettivamente si arrotondava, perché comunque sia in una serata ne vendevi anche 10-15,
0: e tu riuscivi a fare tante cassette. Come funzionava?
1: C'era un duplicatore di cassettine, quindi facevi il master,
0: poi
1: infatti lì c'è scritto master 1987, quello lo feci a Courmayeur, Tiger,
0: che c'era lo stereo con due ingressi, è vero, mi ricordo,
1: e si duplicava le cassettine, bisognava averne almeno una decina perché sennò ovviamente poi
0: certo.
1: C'era anche quello, insomma.
0: Bello, ma che tempi. Bello, ragazzi,
1: sì, ottimo ricordo anche quello.
0: Va bene, allora chiudiamo con questa Can't Stop Loving You, Mr. Alf, in arte Mr. Alf, Fabrizio Rosé e il tuo sodale, dicevamo,
1: sì sì, Luigi
0: aveva
1: Luigi,
0: collaborato?
1: Sì, eravamo in quattro, sì.
0: Benissimo, allora comunque li salutiamo tutti e quattro, grazie Fabrizio, sabato prossimo ci vediamo al Spazio Piotto.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: A voi.

0: produzione dell'ospite che ci ha appena salutati, ovvero Fabrizio Rosé. Molto bella questa Can't Stop Loving You. Sono quei dischi che si prendono un po' il loro tempo, anche un po' lunghi, 6 minuti e 36 secondi, molto da club. Insomma, qua eravamo nei primi anni 2000, usciva credo nel 2007 in realtà questa canzone, almeno stando a quello che mi risulta qui davanti da archivio. Bello, bello poter chiudere con una produzione così artigianale, insomma, fatta proprio da un ospite che abbiamo avuto qui con noi. Ora ascoltiamo le notizie locali, c'è anche un music box, scopriamo chi c'è dentro questo spazio dedicato ancora una volta a un classico.
1: Marco, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
1: E chi hai trovato di bello?
2: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard a 33 cl a 1,29 €, accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 €.
1: Che meraviglia, vengo a farvi compagnia anch'io.
2: Sbrigati, ti aspetto.
3: CIDAC.
4: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
4: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio.

0: la NASA ha presentato i 4 astronauti che voleranno con Artemis 3, Randy Bresnik, Andre Douglas, Frank Rubio e l'italiano Luca Parmitano, con Bob Innes come riserva. La missione, prevista non prima di giugno 2027, resterà in orbita terrestre bassa per testare Orion, il razzo SLS e i 2 lander lunari di SpaceX e Blue Origin. Un passaggio tecnico cruciale in vista del futuro ritorno umano sulla Luna.
1: Per continuare a ricevere l'importo corretto dell'assegno unico universale, è necessario aggiornare l'ISEE presentando la nuova DSU. Chi lo fa entro il 30 giugno 2026 avrà diritto agli arretrati da marzo. Senza un ISEE valido, da marzo l'assegno viene erogato automaticamente con gli importi minimi.
0: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale segnala un 80% di probabilità che il Niño si sviluppi tra giugno e agosto 2026, con oltre 90% di persistenza fino a novembre. Il fenomeno, alimentato da acque del Pacifico fino a 6 gradi centigradi sopra la media, potrebbe aggravare ondate di calore, siccità e piogge estreme su scala globale, come avverte anche l'ONU. In Italia gli effetti restano indiretti, ma gli esperti invitano alla prudenza sulle previsioni estive.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Music Box. Attraverso due dischi dal titolo anche simile, da Can't Stop Loving You a Can't Help Falling In Love With You di Elvis, il primo molto lungo, il secondo invece brevissimo. Adesso tra poco passiamo a un altro DJ che ci farà cambiare totalmente genere. Prima però ascoltiamo un brano di Tananai, altro un po' desaparecido, devo dire. Tananai un po' che non emette dischi, stavo per dire, ormai parlo veramente come un burro, come uno dell'agenzia delle entrate, cioè forse perché devo fare il modello unico, potrebbe essere qui. Sto iniziando a entrare leggermente dentro quel mondo lì. Vabbè, sentiamo Baby God.

0: internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: che in qualche modo hanno fatto o stanno facendo, è il caso di usare il presente per l'ospite, la storia della musica della discoteca Valdostana. Con noi quest'oggi c'è DJ Juan. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Questo ovviamente è il tuo nome d'arte, ma anche il tuo nome vero, insomma.
1: Sì, esatto, molto semplice, così chiaro, e non ci sono confusioni.
0: Ecco. Ogni tanto bisogna chiedere da dove nasce il tuo nome, non c'è difficoltà, da tua mamma che te l'ha dato.
1: Esatto.
0: In questo caso è molto molto semplice. DJ Juan, che ancora oggi è super insomma attivo, diciamolo, lavori in un sacco di posti, di eventi, ti si vede in giro un po' dappertutto, ma da dove inizia la tua carriera?
1: Allora, io ho iniziato nel 2009 mettendo musica, dopo la serata latina, al Nocom. Un locale che c'era a Quart, adesso ovviamente non c'è più, e così piano piano ho iniziato a mettere le mani sul giradischi, anzi non avevo giradischi, io avevo già CDJ, e allora pian piano così ho iniziato a mettere i primi dischi. Poi dopo da lì sono fatto un po' di locali, bar, quando è aperta la Cittadella, e fino a poi arrivare all'Inside.
0: E ma dall'Inside poi ricordiamo, è vero, ecco dove tu hai visto la prima volta forse.
1: Esatto, sì, io all'Inside. Ho iniziato con i venerdì e le aperture del venerdì con il latino fino a mezzanotte e mezzaluna, sì. Quando poi cominciavano Maglietti, Robby Sampler, okay.
0: Ma tra l'altro parlavo dell'Inside con un altro tuo collega in questi giorni. L'Inside, che è stata una discoteca, diciamo, a Villeneuve, credo, no? Il comune,
1: corretto,
0: forse quello. Era prima del bivio che porta alle valli del Gran Paradiso, per intenderci. All'Inside c'era un pubblico che era veramente vario, cioè potevi trovare il ragazzino e la signora di 60 anni. Cioè,
1: esatto. Non c'era selezione all'ingresso, mettiamola così.
0: Davvero bellissimo. Cioè è stato breve, se vogliamo, perché non è durato tanti anni, però insomma ha avuto la sua storia recente. Ecco, in questo caso siamo più nel presente. Prima eravamo con un DJ che è partito dagli anni 80, anni 70, qua DJ Juan invece è partito, mi dicevi, forse nel 2000
1: attivamente dal 2009.
0: 2009, ok, perfetto, benissimo. Quindi insomma sì, avevi 23 anni credo all'epoca quando sei partito. Come generi, hai un genere di riferimento? Sei uno onnivoro che spazia molto?
1: Spazio veramente tantissimo, anzi la mia cultura, mi piace proprio girare tantissimi generi diversi, anzi anche a sorprendere e mixare diversi generi. Mi piace proprio anche fare quasi delle bestemmie, no? Tipo, sì, esempio, mi piace tipo i mashup con rock, musica magari dance anni 90 o tormentoni, così. Figo. Via un mio mashup che mi è piaciuto tantissimo, che ho fatto qualche anno fa, era Limbo con Sweet Dreams, per dire. Cioè, okay, proprio uno dice all'inizio non sembra nulla, ma poi dopo si amalgano davvero bene.
0: È bella questa cosa. Io sono cresciuto, forse anche tu, perché siamo praticamente coetanei, in un'epoca in cui invece tu dovevi scegliere che musica ascoltavi. Se ascoltavi rap, dovevi odiare per forza la musica dance, per esempio, no? C'erano i truzzi, c'erano i rappettai, i metallà, ognuno aveva il suo. Invece,
1: esatto,
0: adesso mi pare che almeno
1: questo. Surfisti. Quindi già vestivo largo. Così.
0: Che ascoltavano i Blink un po'.
1: Sì, con lo skate, robe così.
0: Esatto.
1: Era di quella fazione lì.
0: Comunque, a ripensarci, eravamo carini, dai. Eravamo tutti dei grandi poser, diciamo, no? Questo sì.
1: Sì, sì, sì. Come dire, mostravamo quello che eravamo in base allo stile, sì, alla, sì, musica, ci dividiamo in queste categorie. Poi dopo in realtà dopo 2 o 3 anni ci si cambiava di nuovi vestiti.
0: Certo, no, perché si dice sempre si va peggiorando, però un aspetto positivo sicuramente dalla modernità è che adesso è tutto un po' più mischiato, non ci sono più tifoserie, almeno sulla musica, insomma.
1: No, assolutamente no, a parte gli estremisti musicali.
0: Ci sono ancora, ogni tanto succede. Beh, per esempio, se uno va a una tua serata deve aspettarsi un po' di tutto. Questo penso sia bello perché riesce a prendere un pubblico più ampio, no? Cioè,
1: esatto,
0: accontenti un po' tutti
1: a seconda dell'evento. Cioè, esempio, ci sono eventi monotematici che comunque io tratto una decina di generi anche sul monotematico,
0: sì,
1: perché sono molto vari. Però ci sono, tipo, come possono essere eventi di paese, e allora lì tratto eventi commerciali,
0: okay,
1: e musica italiana e dance per ballare tutti insieme e cantare anche.
0: Ok, figo, molto molto bello. Quindi mi dicevi la prima discoteca dove hai messo dischi, mi hai detto era qui a Car, giusto?
1: Sì, esatto, al No Comment.
0: Poi dopo altri nomi di, hai detto l'Inside.
1: Poi ho girato locali fuori valle,
0: okay,
1: a Ivrea, tipo al Jamaica.
0: Ah, sì, fighissimo.
1: Ho,
0: sì,
1: fatto dei 20 spot anche di là. E poi spot discoteche qui, sempre un po', non fisso. L'unico locale appunto con cui ho creato un rapporto continuativo di 4 anni è appunto l'Inside.
0: Ok, chiaro. Molto bene. E farei parte dei magnifici 26 che il prossimo sabato sabato si avvicenderanno sulla console per questa serata. DJ si chiama Osta. Tra l'altro, a proposito di console, tu sei già partito col digitale, credo, nel 2009.
1: Era sì,
0: già...
1: praticamente sì. C'erano già i CD, scusami, i CDJ.
0: Sì, sì, sì.
1: E, no, ovviamente era già anche nata la versione con i computer, però dovevi comunque essere capace a lavorare con i CD. Allora io ho cominciato con i CD, con i CDJ 100, i famosissimi intramontabili,
0: okay.
1: E mi sono fatto i calli con quelle apparecchiature.
0: Allora, visto che ne parlavamo fuori onda di questo pezzo, tu hai anche un aneddoto interessante su questa canzone. Direi che dopo anni la rimetto, io ho superato il trauma, posso rimetterla senza avere quegli flashback tipo Vietnam, come si vede nei meme ogni tanto online, perché nel 2017, diciamo, questa canzone la mettevamo leggermente troppo, secondo me. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee.

0: Allora, il video di questa canzone su YouTube ha 9 miliardi di visualizzazioni e DJ Juan mi diceva, faceva notare che non è neanche il video caricato all'inizio, ma l'hanno ricaricato dopo. Cioè.
1: Sì, praticamente degli hacker hanno cancellato il video. Non so se perché la odiavano o perché non volevano pagare i diritti d'autore a Fonsi e Daddy Yankee.
0: Erano secondo me degli speaker radiofonici, te lo dico, perché c'è stato un momento che anch'io l'avrei fatto, l'avrei tirato giù volentieri. No, però ecco, questa qui è proprio un esempio di sfida per un DJ, secondo me, perché c'è stato quell'anno in cui questa la dovevi mettere, ma non una volta, la dovevi mettere 4-5 volte per serata.
1: Assolutamente.
0: E come si fa a non annoiare il pubblico? Perché poi c'è quello che magari va e viene, sta mezz'ora, ma c'è anche quello che si fa tutta la serata e alla quarta volta che ti sente despastito ne è pieni maroni.
1: No, io come mantra cerco di non ripetere le canzoni durante la serata, quindi se una canzone la metti inizio serata e il cliente in quel momento non è presente, io gli dico pazienza, l'hai persa, torna la prossima certo. volta. Però quando sono proprio quelle canzoni che le hit dell'estate, robe così, allora in quel momento lì magari cerco di metterla remixata, okay. quindi all'inizio un po' più tranquilla, in centro serata un po' più movimentata, a fine serata magari la versione con i violini, con i pianoforti, roba molto chill, ecco.
0: Ok, quindi bellissimo anche questo, cioè l'idea di fare variazioni sul tema, no? Quello che mi dicevi è anche questo, che uno non ci pensa mai, magari esce un disco, non è detto che la versione originale piaccia, magari piace il remix, ci sono stati dei dischi che noi conosciamo solo nella versione remix perché hanno girato di più, adesso ne escono 1000 per ogni disco fatti di versione.
1: Esattamente,
0: no?
1: Anzi, praticamente appena lo sfornano dalla casa di produzione già lo mettono in preascolto su TikTok, Instagram e poi dopo lo vanno a dare in giro ai vari DJ che lo remixano.
0: Adesso c'è l'ascoltatrice storica di Top Italia Radio che scrive: Ricky, a te Despacito ha sempre fatto schifo, lo so. Questo, adesso, ma devi capirmi, io l'avessi sentita 2 volte nella mia vita, l'avrei anche apprezzata probabilmente. Il problema è quando ti martellano, ma per lavoro insomma lo
1: si chiama tormentoni appunto per quello.
0: Te è successo che magari sei partito con un disco che ti piaceva un sacco, a forza di metterlo, rimetterlo un po' ti ha annoiato?
1: Allora sì, succede spesso, soprattutto quando questa cosa dura magari più di 3 mesi, ecco. Sì. Quando io vado a livello di stagionalità, no?
0: Okay.
1: E ci sono quelle canzoni che ancora dopo 3-4 mesi iniziano a dirtela, chiedertela tutte le sere, no? Allora lì un attimino ma non ti pesa la canzone, ti pesa la richiesta della clientela.
0: Okay,
1: okay. Quindi ci sono canzoni tipo esempio 2 mesi fa c'era la canzone Chargé che è uscita l'anno scorso, ma all'inizio di quest'anno è praticamente esplosa.
0: Incredibile, sì, sì.
1: E chiedevano sempre anche quello.
0: Questa è un'altra cosa super interessante del DJ, cioè l'idea di prevedere un po' i trend, ma non troppo, cioè devi sempre un po' intercettare dove sta andando il gusto del pubblico, però neanche troppo, sennò rischi di anticipare troppo. Ecco.
1: Allora, questo è un po' difficile, soprattutto magari per me che sono un DJ, mi chiamano così, itinerante, in cui non ho una sede fissa, ma giro abbastanza vari locali, ho delle serate continuative, quello sì, monotematici, ma quando poi, ad esempio, vado in giro alle feste di paese, al matrimonio e così via, allora praticamente lì diventa difficile creare un pubblico, ecco. Io devo accontentare il pubblico che ho davanti. Mm-hmm. Allora questa è un'altra questione, un altro metodo di lavoro che però si fa con l'esperienza.
0: Questo, la linea dove si mette la linea tra il tuo gusto e quello del pubblico è sempre un po' un problema, penso, per il DJ, no?
1: Esatto, la mia differenza. Io faccio il DJ che metto i brani degli altri, non sono un produttore che fa la sua musica ancora, non ancora almeno. Okay. E quindi non posso pretendere di mettere la mia selezione musicale creata da me.
0: Sì.
1: Quindi non è, la gente non mi segue perché io ho creato quel brano, ma perché cerco di amalgamare la musica in base all'evento e alla serata che si sta svolgendo.
0: Mm-hmm. E quindi in questo c'è un grande rispetto anche per il pubblico, immagino, per il suo gusto, perché sei un po' lì anche, tra virgolette, al servizio, ecco, diciamo, di non solo, perché c'è anche il tuo, insomma, c'è anche la tua, insomma, il tuo
1: sì, gusto. Calcola che l'audience è non solo il pubblico, ma anche il titolare del locale.
0: Certo. C'è anche quello.
1: A meno per chi se ne intende, poi ci sono quelli che non capiscono nulla di musica.
0: Ogni tanto succede che c'è il proprietario, si è successo, insomma, che il proprietario proprio non capiva niente. E quindi tu devi spiegare, no, ma guarda che questa funziona, no, ma non metterla che non mi piace.
1: Quello è un problema, perché comunque i soldi li da lui.
0: lì è complesso, insomma. Sì. Lì, vedi, bisogna imparare a delegare, secondo me. Tu assumi un DJ, ti devi fidare delle sue competenze, sennò è inutile, sennò fai tu. Cioè.
1: Esattamente. questo non è semplicissima questa cosa.
0: No, questo tema imprenditoriale, diciamo, no? Oltre che artistico. In Italia c'è un po' questa cosa, intanto faccio tutto io e voilà, la risolvo così. No, mi diceva DJ Juan One, col quale siamo in diretta da lì dal Carpegio anche quest'oggi, 11:07 minuti, che lui tra l'altro è riuscito, sta riuscendo a trasformare questa attività, in qualche modo il mondo della notte, la musica, così, in una professione, no?
1: Perché sì, lo fai. Esattamente, ho deciso di avviare la mia attività, volevo farla durante il Covid, per fortuna è scoppiato prima il Covid. Poi dopo ho ripreso questa iniziativa, l'ho avviata e devo dire che sono molto soddisfatto, in quanto comunque è giusto identificare una persona per la propria professione. Sì? Quindi se fai lo speaker sei un, certo, un radioamatore, così via, no? Sì, sì. E allora ho voluto fare, mettermi questa etichetta. Okay. Non è una cosa che mi piace molto, ma alla fine è il mio lavoro, quindi va bene, sono il DJ adesso, pratico e vivo di questo.
0: Allora ti do 3 minuti durante le news per pensare a un disco, un altro disco che ti piace particolarmente, che se ci ripensi ti fa ripensare alla tua carriera da DJ, insomma, vedi tu, proprio scelta libera, e poi torniamo in diretta con DJ Juan.
2: Sono le 11:08.
3: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
4: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
5: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
4: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui qui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
5: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, e questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
4: Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare. La Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: devo dire, un ricordo di questo disco non particolarmente da flexare. Avevo 14 anni, eravamo in gita, tipo alle medie, se non sbaglio 13 anni addirittura, alle medie in Costa Azzurra, e di notte, di sera, mettevano in questa specie di albergo dove eravamo, che in realtà era un residence per studenti molto giovani, facevano una specie di piccola discoteca, no? C'ho sti ricordi di noi veramente sdentati, cioè dei pulcini che facevano.
1: Poi ti dirò di più, io quando facevo i centri estivi, cioè dove ci portavano, facevo i centri estivi a Pila, e per fare tipo il pomeriggio di festa ogni tanto ci portavano alla vecchia discoteca che c'è lì su a Pila,
0: sì, ce ne sono varie, io sui nomi sono una
1: quella
0: frana,
1: fanno comunque le serate sotto lo cielo di soleil, e ci portavano in discoteca per fare il pomeriggio in discoteca.
0: Sì.
1: Anni 94-95
0: c'era il Pirata, che era un'altra situazione un po' così, un po' per adolescenti. Sì, bellissima questa di Asher. Yeah, ha segnato comunque un'epoca, e in un momento in cui nel 2003-2004 ancora YouTube, queste cose erano lungi, nascevano forse lì proprio, cioè, i primi video forse sono stati caricati in quegli anni, ma erano delle robe proprio improponibili se le riguardi ora. Noi siamo in diretta con DJ Juan, che è qui con noi quest'oggi. Tra le varie cose, insomma, non voglio assolutamente connotarti con questo, però tu sei uno dei pochi DJ, forse l'unico DJ che farà parte dei 26 che ha origini comunque extra italiane. Tu sei dominicano, no? Sei nato lì.
1: Esatto, sì. Praticamente sono venuto qua quando ero piccolino con mia mamma, e sono venuto, poi la cultura musicale mi ha invaso, quindi ho sempre ricercato la musica, ascoltare qualsiasi genere, quindi rock, l'hip hop, la dance e la classica anche all'inizio, e pian piano mi sono fatto il mio bagaglio culturale, diciamo così, fino anche ho provato nel 2018-2019 anche il liscio per vedere, per capire come si ballava 50 anni fa ormai.
0: Sì, perché questo secondo me è super interessante. Tu comunque provieni da una regione dove il ballo è davvero parte della cultura, e ancora adesso è una cosa viva che continua a produrre delle variazioni. È cultura anche questa.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì, noi siamo famosi per la bachata e il merengue, che sono due brani nazionali proprio dominicani, che poi ovviamente in tutto il Latin America si sono espansi. Però per dire, anche questo qua è un trend che noi abbiamo dagli anni 70-80 già, però adesso recentemente c'è un altro artista che ha creato e ha portato nel mondo, non creato, no, perché esisteva già, il Dembow, che quindi è l'alfa che ha creato veramente una crepa musicale,
0: perché
1: il Dembow non era per niente mainstream, grazie a lui lo è diventato in tutto il mondo.
0: Sai che sto pensando adesso ai balli che sono nati, cioè nati no, ma che hanno attraversato anche la cultura italiana. Forse l'ultima è la Tectonic, che mi ricordo che è stata una roba fatta delle adolescenti. Tu, tra l'altro, mi dicevi che sei partito anche un po' come ballerino, no?
1: Perché... Sì, esatto. Praticamente intorno al 2003 ho conosciuto degli amici che ballavano breakdance al Pigalle, e da lì mi sono proprio innamorato di quella danza, e fino al 2012-2015 ancora un po' la praticavo, poi l'età avanzava.
0: Ok, dai, ci sta. Devi avere una schiena bella.
1: Sì, tutto bello allenato.
0: Bello allenato. Ci scrivono: adoro la musica di Santo Domingo. Fantastica, sì, vai lì, insomma, la cultura anche musicale è stupenda. Ha avuto un'influenza anche sul tuo gusto? Immagino proprio di sì, però te lo chiedo perché non si sa mai. Insomma.
1: Allora, sì, però non sul mio gusto personale, ma non influenza la parte delle serate, degli eventi, in quanto sono molto in base all'evento mettere la musica che è più idonea.
0: Ok, chiarissimo, questo è giusto, da professionista, come normale che sia, vedi sopra, vedi la conversazione che facevamo poco fa con DJ Juan. Beh, insomma, ci hai raccontato un sacco di cose super interessanti. Secondo me hai avuto una vita super interessante in tutto, insomma, sei arrivato qui, mi dicevi che eri un bimbo,
1: ho 5 anni.
0: C'è una comunità nutrita anche di dominicani in Valle d'Aosta, quindi questo penso che, insomma, sia una cosa positiva, vuol dire che una compatibilità c'è in qualche modo, ecco, dai.
1: Sì, assolutamente. Poi in realtà la mia comunità non la sto seguendo molto, in quanto hanno già il loro locale dove possono tranquillamente ascoltare la musica che più gli piace, e più cerco locali in cui si possa comunque divertire e anche ballare, ecco.
0: E quest'estate, al di là dell'evento di sabato prossimo, dove ti si potrà trovare? Avrai un luogo di riferimento?
1: Allora, adesso già da 2-3 anni che sto collaborando con il Lido e i Reserve Reverbed, uh-huh, e in cui facciamo una sala dedicata al reggaeton latino, dance, Latin dance.
0: Okay.
1: E, però comunque giro abbastanza in varie feste di paese e anche sì, feste private.
0: Okay,
1: vabbè, vedo... principalmente l'appuntamento abbastanza fisso sarà il Lido.
0: Vedo che hai anche una pagina Instagram, DJ Juan, aspetta, c'era un nome dopo, aspetta che la recupero, come si chiama?
1: Party Music.
0: Party Music, ecco, esatto, sì,
1: l'avevo perso. Sì, perché il mio obiettivo era appunto dare musica da festa, poi okay, quindi tutte belle gasate, cercare di togliere via la parte lenta.
0: Sì.
1: Una cosa che invece negli anni 70-80 si faceva tanto, mettere okay, la parte lenta in cui tutti si avvicinavano dopo essersi scatenati come dei fibrillatori.
0: Sì, così. Sì, c'era il momento in cui si limonava, diciamo.
1: Esatto, il momento del tempo delle mele, cioè, mettiamola così. Ecco.
0: Adesso non funziona più così. Io vado in discoteca da un sacco, quindi non lo so, sinceramente.
1: Ma adesso diciamo che abbiamo creato una bella divisione sociale. Praticamente quando cerchi di unire le persone, no, questo no, quello l'altro no, alla fine non ci si crea veramente l'interesse.
0: Cioè, alla fine dici, vai in discoteca e manco becca alla fine, no? È più...
1: praticamente sono tutti vari gruppetti, no, è difficile veramente vedere qualcuno che interagisce con altre persone.
0: Cioè, se ci pensi è incredibile, tu vai nel luogo più promiscuo di tutti, dove vai proprio per socializzare e rimane un po' questa cosa delle isole.
1: Principalmente la timidezza e non sapersi veramente comportare in base alla situazione.
0: Sì.
1: Quindi quando vedo che io comincio a mettere musica per il riscaldamento, per iniziare a muoversi e a bere qualcosa, e la gente sta ferma col cellulare in mano, i ragazzini, mettiamola chiara, quelli un po' più grandi che escono dopo 30 anni vanno per ballare,
0: ecco,
1: e danno tutte le energie che possono. Ecco,
0: vedi, questa cosa è bellissima anche, cioè, forse è una generazione diversa, o magari i ragazzini di oggi poi col tempo capiranno che lo scopo di andare in discoteca è quello. Cioè,
1: esatto, sì, no, beh, in realtà loro pensano molto al finale ma non al viaggio, certo, non è così.
0: Bellissimo, con questo aforisma finale io saluto e ringrazio DJ Juan, grazie mille davvero, ci
1: grazie
0: vediamo
1: per la radio
0: tra una settimana praticamente,
1: sì,
0: il 27.
1: Ti aspetto.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Oggi il tempo ci porterà un cielo più lattiginoso, con una luce diffusa che avvolgerà i pendii e nuvole che si scioglieranno senza fretta, lasciando un'atmosfera quieta, le montagne sembreranno avvolte in una coperta leggera.

0: Annalisa con Tedua, naturalmente su Top Italia Radio. Sono le 11:30, quindi precisi, ci colleghiamo con il Music Box. Poi torniamo, c'è anche il momento dedicato alla vostra proposta musicale, quindi un disco a scelta che arriverà da voi al 349-722-5831 su WhatsApp.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2:30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare. Sarà leggenda.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Molto bene Celentano, ma adesso vi beccate un po' di almanacco.
1: Sì, sì,
0: un po' di almanacchistica, giusto, alle 11.34, oggi è il 19 giugno, compleanno per, io sono messo, sono vivi o morti questi, quindi non so se dire compleanno oppure data di nascita, per Ann Wilson, vivissima, 76 anni, benissimo, fatto parte del gruppo rock che si chiamava proprio Heart, bellissimi, nasceva nel 70, oggi invece Brian Welch, che è nato in California, chitarrista e cantante dei Korn, soprannominato Head. Nasceva nel 63 anche Simon Wright, batterista degli AC/DC. Benissimo. Vivo? Dai, vivo, sì. È un po' controllare. Vivissimo, vivo, bene. Applausi. Ok, mentre invece oggi nel 77 il batterista dei Sex Pistols, che si chiamava Paul Cook, veniva aggredito da 6 uomini in una stazione della metropolitana di Londra. Riceverà 15 punti di sutura in testa. Le famose strade tranquille di una volta che non ci sono più. Nel 73 oggi iniziava a Napoli il festival Be-In con la partecipazione di Atomic Rooster, Franco Battiato, Perigeo, non so chi sia, come Perigeo mi sembra una parte anatomica, vabbè, gruppo musicale italiano, benissimo, faccio la figura dell'ignorante, e anche c'era anche Claudio Rocchi e il rovescio della medaglia, bene, molto bene, conosco solo Battiato in tutti quelli che ho nominato, mentre oggi usciva nel 2001 Live in an Ultra World, doppio disco dal vivo di Steve Vai registrato nel tour mondiale del 2000. Ogni brano di quel disco era dedicato a una nazione. Usciva oggi nel 79 infine per la Columbia il sesto disco dei Blue Oyster Cult, che si chiamava Mirrors, registrato tra New York, Burbank e Los Angeles. Va bene, questi sono alcuni nomi, vedo che vi siete per fortuna già portati avanti con i suggerimenti per il disco libero, 349-722-5831, se volete integrare, noi siamo assolutamente aperti a ogni tipo di suggerimento. La facciamo? Lasciamo la base rock sotto? Così lasciamo andare la base? No, no, ci tocca dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo con un'ultima ora. Grave lutto per il mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti, l'ex calciatore di Bari e Livorno, combatteva da tempo contro un tumore. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Instagram. Mondiale di 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere, sedicesimi. Questo verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Koné, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. La federazione iraniana intanto presenterà un reclamo alla FIFA per il restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali, restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Dopo il rinnovo di Christian Chivu, che ha firmato con l'Inter fino al 2028, i nerazzurri sono vicini a chiudere la trattativa per Marco Palestra. L'esterno azzurro, l'ultima stagione in prestito al Cagliari, è pronto a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In queste ore i club stanno lavorando sugli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali. La giornata di ieri è stata fondamentale per sbloccare definitivamente l'affare. Nell'incontro Inter-Atalanta è stata raggiunta un'intesa verbale che ormai andrà solo definita. Primo contatto all'All England Club per Yannick Sinner, arrivato giovedì a Londra. L'azzurro ha svolto subito un primo allenamento sui prati inglesi, come testimoniano le immagini pubblicate sui social del torneo. Il numero uno al mondo ha poi fatto tappa anche sul Centre Court, lì dove un anno fa è diventato il primo italiano a conquistare il titolo dei Championship. Il torneo di Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio. La MotoGP tutto pronto a Brno per la prima giornata del weekend di gara del Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho capito lo stagionale del Mondiale. Si parte come di consueto al venerdì con le prove libere mattutine, mentre nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i 10 piloti già messi automaticamente in Q2. I vettori puntati su una corsa al titolo che vede fin qui come protagonisti principali gli ufficiali Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, anche se l'incidente al via dell'ultima gara in Ungheria ha frenato la corsa di entrambi, consentendo a Marc Marquez di recuperare punti. Il basket al Taliercio di Mestre, l'Olimpia Milano vince 86-72 contro Venezia in gara 4 della finale dei playoff di Serie A, chiude 3-1 la serie e conquista lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il quarto nelle ultime 5 stagioni. I biancorossi completano dunque il triplete italiano dopo aver già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione. Harmony Brooks è nominato MVP, mentre per Peppe Poeta è il primo tricolore dopo la finale persa con Brescia contro la Virtus Bologna un anno fa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Bene, direi di procedere al ballottaggio, no?
4: Sì, andiamo col ballottaggio. Allora, abbiamo due canzoni in ballottaggio. Due canzoni, io devo cercare di rimanere sempre molto imparziale in questi momenti, di non darvi assolutamente nessun tipo di suggerimento. La prima è di Shaggy, questa. Sì, dai, sì, andiamo alla seconda, andiamo alla seconda, per favore. La seconda invece è questa qui dei Linkin Park. Che voi non state sentendo, naturalmente, perché il mixer di nuovo, ma no, ma io non ne posso.

Non ne posso più. Cioè, sai cosa fa adesso? Non sai che se è il mixer o il computer a sto punto. Inizia a avere dei dubbi sul computer. Cambia le impostazioni da solo. Cioè, senza che io faccia nulla. Ma nulla. Cioè, non ho più messo mano in nessun modo. Vabbè, però meno male che me ne sono accorto. Dicevo, la seconda è un pezzo di Linkin Park.

Diciamo tutto però, perché l'ascoltatore avrebbe voluto tanto sentire la versione cantata da Aaron Lewis. Purtroppo non ce l'abbiamo, molto bella, la conosco, acustica, molto, molto dolce, così un po' più Però insomma, io ripeto, non voglio influenzarvi, non è assolutamente il mio ruolo, è quello di essere imparziale, di non darvi suggerimenti. Potete votare tra Shaggy con la sua Was Me oppure potete scegliere la seconda, che è Crawling dei Linkin Park. Sentitevi liberi di scegliere comunque tra queste due. Io non manipolerò assolutamente l'esito del voto e siete liberi di fare la vostra scelta. Proprio in democrazia funziona così, ci sono gusti diversi, ci sono sensibilità diverse, ma alla fine il voto del popolo sovrano è sacro.

0: Sapete cos'è la libertà?
1: Cosa c'entra? Cosa c'entrava? Adesso? Ah sì, perché c'è il voto, certo. Il voto del popolo sovrano, certo, certo, assolutamente sì. Ma devo dire, mi sorprende molto l'esito di questo voto, che si è svolto in totale condizione di trasparenza, di grande garanzia appunto della volontà popolare, senza manipolazioni, senza brogli di nessun genere. Ha vinto Crawling, ma è incredibile, va. Sortiamo questo pezzo di Linkin Park in chiusura, non l'avrei mai detto, ma alla fine...

0: che dire, tutti i dischi, tutti i singoli presi da quel disco sono dei capolavori. Hybrid Theory, bellissimo tutto, e questa era Crawling, l'abbiamo sentita su richiesta di Michele, credo, dovrebbe essere lui, sì, esatto. Chiudiamo così la settimana, direi che meglio era difficile, vi auguro un ottimo weekend, noi ci risentiamo lunedì dalle 9 in poi, ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Trovati dalla redazione.
3: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
2: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
3: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un'overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
3: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
2: Calcio iniziato, il secondo turno della fase gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai 16esimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Dal 15 giugno la Francia rimborserà le terapie anti-obesità a base di tirzepatide e semaglutide per i pazienti più gravi. La Società Italiana dell'Obesità chiede all'Italia di aprire una riflessione istituzionale dopo la legge 149 del 2025, che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica. La società scientifica sollecita criteri di accesso sostenibili e percorsi specialistici, ricordando che i nuovi farmaci riducono peso e complicanze, ma oggi molti pazienti restano esclusi per ragioni economiche.
3: In tutta Italia la stagione degli sconti partirà sabato 4 luglio, secondo la convenzione tra regioni per garantire uniformità. Fa eccezione l'Alto Adige, dove i saldi inizieranno il 16 luglio e si chiuderanno il 13 agosto, mentre nei comuni turistici partiranno il 21 agosto fino al 18 settembre. La data è già stata confermata anche dalla Campania.
2: All'assemblea di Confcommercio a Roma, la premier Giorgia Meloni ribadisce l'impegno a ridurre il carico fiscale sul ceto medio, escludendo ipotesi di patrimoniale. Sottolinea il valore dei negozi come presidio sociale e identitario e richiama al rispetto delle regole. L'Italia non è la Repubblica delle banane. Il presidente Sangalli evidenzia segnali positivi, ma anche incertezze per imprese e giovani.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando

0: di Almodóvar.
1: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
0: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
2: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
3: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
2: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che Battipaglia nel settembre 2023 ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, il quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
3: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da Cina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
2: Calcio italiano in lutto per la morte di Gorprotti, aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
3: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai sedicesimi con 1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia, finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti, Australia.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.

sei pronto a rivivere la storia. Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare, sarà leggenda.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati! Ti aspetto! CIDAC!
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Tutto nel mondo del calcio è morto a 58 anni Igor Protti, l'ex calciatore tra le altre di Bari e Livorno, era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia del campione con un messaggio pubblicato su Instagram. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalle squadre in cui Protti ha giocato nel corso della sua carriera. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove l'ex attaccante è stato tante volte protagonista con la maglia amaranto in Serie A, B e C. Mondiali 2026, il Messico ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismael Kone, che ha rimediato una brutta frattura alla gamba sinistra. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva Sudafrica con la Repubblica Ceca. Oggi si prosegue con Stati Uniti, Australia e Scozia-Marocco, le gare in programma entro la giornata. Primo contatto

dalle 15 le prequalifiche. 5 vittorie nelle prime 6 partite, una classifica che sorride, la sensazione di avere ancora margini di crescita importanti. L'Italia di Julio Velasco si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella terza sfida della seconda settimana di Volleyball Nations League femminile, un confronto che richiama inevitabilmente alla memoria la finale olimpica di Parigi 2024. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo 2 partite molto diverse tra loro. Il netto 3-0 inflitto alla Repubblica Ceca ha confermato la profondità del gruppo italiano, mentre il successo per 3-2 contro la Serbia ha evidenziato sia il carattere della squadra, sia alcuni aspetti da migliorare. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
1: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati. E poi conclude: non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
2: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
1: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
2: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
1: Siamo al basket. Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrou, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La NASA ha presentato i 4 astronauti che voleranno con Artemis 3, Randy Bresnik, Andre Douglas, Frank Rubio e l'italiano Luca Parmitano, con Bob Innes come riserva. La missione, prevista non prima di giugno 2027, resterà in orbita terrestre bassa per testare Orion, il razzo SLS e i 2 lander lunari di SpaceX e Blue Origin. Un passaggio tecnico cruciale in vista del futuro ritorno umano sulla Luna.
2: Per continuare a ricevere l'importo corretto dell'assegno unico universale, è necessario aggiornare l'ISEE presentando la nuova DSU. Chi lo fa entro il 30 giugno 2026 avrà diritto agli arretrati da marzo. Senza un ISEE valido, da marzo l'assegno viene erogato automaticamente con gli importi minimi.
1: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale segnala un 80% di probabilità che il Niño si sviluppi tra giugno e agosto 2026, con oltre 90% di persistenza fino a novembre. Il fenomeno, alimentato da acque del Pacifico fino a 6 gradi centigradi sopra la media, potrebbe aggravare ondate di calore, siccità e piogge estreme su scala globale, come avverte anche l'ONU. In Italia gli effetti restano indiretti, ma gli esperti invitano alla prudenza sulle previsioni estive.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
4: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go.

0: sei pronto a rivivere la storia. Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ehi. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Prevedere se lasci il lavoro?
2: E

0: Lasciare il lavoro? Chi sarebbe il primo a saperlo?
1: Io.
0: Sei sicura?
1: Beh, oddio, spero.
0: Beh, adesso lo scopriamo, dai.
2: Sono pillole di AI.
1: Oggi esistono sistemi di intelligenza artificiale che potrebbero accorgersene prima.
0: Aspetta, stai dicendo che forse la AI legge nel pensiero?
1: No, tranquillo, i tuoi pensieri sono al sicuro.
0: Oh, meno male, almeno quelli.
1: Però alcune aziende usano software che analizzano dati e comportamenti lavorativi per capire se una persona potrebbe essere vicina alle dimissioni.
0: E questo devo ammettere che è inquietante un po'.
1: Un pochino, sì.
0: E come fanno?
1: Non leggono le chat private e non ascoltano le conversazioni.
0: Ci mancherebbe, c'è anche una GDPR nel mezzo.
1: Analizzano invece indicatori come assenze, partecipazione ai progetti, cambiamenti nelle abitudini lavorative e il livello di coinvolgimento.
0: Quindi si può dire che cerchino degli schemi.
1: Esatto. Se migliaia di persone prima di dimettersi hanno mostrato determinati comportamenti,
0: la AI prova a riconoscere gli stessi segnali.
1: Proprio così.
0: Una specie di meteo delle dimissioni.
1: Più o meno.
0: Possibilità di dimissioni nel pomeriggio? 80%.
1: Con rischio temporale in ufficio.
0: Oh, fantastico, ci mancava questa.
1: E non è fantascienza. Esistono piattaforme come Workday, SAP, SuccessFactors e Visier che offrono strumenti di analisi per le risorse umane.
0: Quindi sono sistemi del tutto reali.
1: Assolutamente sì.
0: E a cosa servono?
1: In teoria ad aiutare le aziende a capire se ci sono problemi.
0: Tipo dipendenti stressati, poco coinvolti o insoddisfatti.
1: Esatto.
0: Quindi invece di aspettare una lettera di dimissioni,
1: provano a intervenire prima.
0: Beh, detto così sembra quasi sensato.
1: Il dibattito però è acceso.
0: Beh, immagino, insomma.
1: Perché c'è chi pensa che possa aiutare a migliorare il benessere dei lavoratori.
0: E chi invece

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate. Sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
2: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata. Lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
3: I negoziati previsti a Lucerna, in Svizzera, tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
2: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
3: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzioni proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e cover the spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
2: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione. Raccontatemi un po' le vostre sensazioni, le vostre impressioni, siete soddisfatti del lavoro che avete fatto al 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire insieme a me. Saremo insieme fino alle 18 come sempre. Stai ascoltando Break On proprio in questo momento. Radio Vida Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. Vi invito a scaricarla perché all'interno di questa applicazione, come sempre, trovate il mondo fantastico di Quattro Radio, quindi potete scegliere, potete selezionare la vostra musica preferita H24. Ci sono i DJ Smoker insieme a Kim Petras, Don La.

0: italiaradio.it invece è il nostro sito, e potete ascoltarmi e ascoltare la buona musica. Noi ci fermiamo un attimino e poi parleremo di tantissime cose.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

quello di ieri, e poi settimana prossima farete gli orali, perché come ho detto ieri, ormai è da tanto tempo che non c'è più la terza prova. Dietro front parliamo di carta d'identità, la scadenza della carta d'identità.

chiede il cambio in attesa del formato elettronico. Se il comune non riesce a produrlo in tempo utile, verrà rilasciato un documento di identità temporaneo in attesa poi dell'emissione della carta di identità, quella ufficiale. La data del 3 agosto 2026 era nata dal regolamento europeo numero 1157 del 20 giugno 2019, che obbliga tutti i paesi dell'Unione Europea all'abbandono dei vecchi

cartacea a quella elettronica, dovete attendere perché la data di scadenza non è più il 3 agosto 2026, ma c'è ancora un bel punto di domanda. Prima di scoprire dove

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

piccole, ma nelle ultime ore adesso hanno fatto tappa nella nostra capitale, hanno fatto le foto di rito davanti alla Fontana di Trevi, sempre abbracciati, chissà se avranno lanciato la monetina.

fatto il liceo delle scienze umane, la seconda prova era dedicata al rapporto tra sviluppo personale, costruzione dell'identità e tecnologie digitali. I candidati sono stati sottoposti due testi, un estratto di Crescere connessi di Giuseppe Riva, psicologo e studioso di processi comunicativi legati alle nuove tecnologie, e poi invece un testo di Cyber Generation di Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e ricercatore dell'Università di Milano. Anch'io ho fatto questo indirizzo, quindi direi bella traccia, perché ci sono molti collegamenti legati anche allo sviluppo della tecnologia, quindi per me ce l'ha fatta il nostro Blanco. Poi lui è molto riflessivo sia nelle canzoni, ma è bravo secondo me anche a fare i temi. Ora Sick Luke con

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli. Ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

La sequenza mixata di Breakon si è conclusa con Rocco Hunt, Mille volte ancora. 15:55 minuti, venerdì 19 giugno 2026. Ora parliamo di un grandissimo artista, amato da tutte le generazioni. Vasco Rossi, per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, ha annunciato 10 show che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo giugno 2027. Quindi mancano esattamente 365 giorni e voi fan potrete vedere Vasco Rossi. Poi dipende, dovete essere fortunati, accaparrarvi subito i biglietti. Il Giubileo di Vasco, la più grande residenza mai ospitata in uno stadio italiano. Già lui ha fatto la storia della musica e continua a farla, in particolare con questi 10 show. La scelta di una residenza articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco di trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato, non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone una sola giornata, ma una grande festa diffusa.

0: 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Donald Trump. La chiamata è avvenuta poco dopo gli attacchi del Presidente americano alla Presidente del Consiglio. Trump aveva detto che la Presidente del Consiglio la implorò di fare una foto con lui al vertice del G7. Meloni ha smentito, totalmente inventato. Antonio Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti.
1: Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16, ora locale di oggi, le 15 in Italia. Lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo.
2: A Milano incidente mortale per un motociclista che stava superando un'auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di Viale Forlanini, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Nell'impatto Giampaolo Testa, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta dove è stato ritrovato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare. L'incidente, su cui indaga la polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte.
1: Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo. L'ex finanziere è finito a processo, accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado.
2: E dalle porte di Roma grave incendio di una sterpaglia in via del Lido di Castel Porziano. Per cause ancora da chiarire, un terreno ha preso fuoco con le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo. Paura tra le persone che vivono dei dintorni, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Si tratta ovviamente di una precauzione, ma data la velocità alla quale si propagano le fiamme, i soccorritori non hanno potuto procedere diversamente.
1: Cambiamo argomento. Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei mondiali 2026. Durante la messa in onda di un seguitissimo show televisivo, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale della redazione.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Ci trasferiremo a Santa Maria Ligure perché da poche ore è stato lanciato proprio sul mercato questo divieto dedicato solo ai banini. Prima però c'è The Weeknd insieme a Daft Punk con I Feel It Coming. Si torna indietro al

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

spiagge e ci sono sempre più divieti. E adesso ci trasferiamo a Santa Maria Margherita Ligure, perché è stato lanciato questo divieto. Vietati gli smartphone ai bagnini, perché nelle ultime estati hanno visto che si distraevano troppo, e soprattutto coloro che utilizzavano lo smartphone anche con gli auricolari non sentivano le grida di panico di SOS. Quindi è arrivata questa comunicazione, questa ordinanza balneare, che dice: stop, elimina gli smartphone durante il loro servizio, altrimenti rischiano il ritiro del brevetto. Quindi vedete voi se utilizzarlo o meno, lo possono controllare solo per attivare le operazioni e la gestione delle emergenze di panico.

0: attivi, soprattutto per i bambini, quindi è giusto che il bambino controlli a largo e non controlli quello che sta succedendo sul mondo del web. Che ne pensate? 349 7225 831. Ovviamente al comportamento dei vari bambini ci penserà la capitaneria di porto, ma ci sarà anche un addetto, un responsabile con il compito di vigilare quello che succede in spiaggia. I bambini dovranno non stare sotto gli ombrelloni a chiacchierare, ma dovranno osservare il fantastico mare. Ora c'è Enrico Nigiotto.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

il ruolo del banino, oltre a sorvegliare, oltre a vigilare quello che succede in acqua, diventa anche un vero e proprio soccorritore in caso di emergenze mediche e traumi da annegamento. Quindi non potrà, stiamo parlando sempre nella zona di Santa Margherita Ligure, perché questa l'ordinanza è

0: Box.
1: Marco, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
1: E chi hai trovato di bello?
2: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand San Bernarda, 33 cl, a 1,29 euro. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 euro.
1: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
2: Sbrigati, ti aspetto.
3: CIDAC.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

avere un'università italiana bisogna scendere fino alla posizione numero 100, il Politecnico di Milano, e poi troviamo la prima università del sud, quella di Napoli, Federico II, in posizione 400. Pensate

anno. Crescono anche le università cinesi, tra i migliori atenei mondiali. Gli Stati Uniti hanno invece 9 atenei tra le prime 20. E poi c'è Caltech, nel paese asiatico

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai 16esimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Sia Pochettino che Popovic dovrebbero confermare le formazioni vincenti dalla prima giornata. Dubbi sulle condizioni di Pulisic, ma l'attaccante del Milan dovrebbe essere titolare. Nell'Australia parte dal primo minuto il difensore del Parma Circati. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la Seleção di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetá e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Meunier ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. E si prosegue poi con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Intanto lo juventino Jonathan David, che in bianco-nero non ha brillato, è stato autore di una tripletta contro il Qatar. Raggiunge così Messi in testa la classifica dei marcatori del torneo. Livorno e il mondo del calcio si preparano a dare l'addio a Igor Protti, morto oggi dopo una lunga malattia. Il sindaco ha proclamato per domani, sabato 20 giugno, il lutto cittadino. L'ultimo saluto collettivo a Protti sarà dato sempre domani allo stadio Armando Picchi dalle 18. Il basket. Milano torna sul tetto d'Italia dopo la Supercoppa che aveva

In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Sono entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

che mette il buon umore. 16:54 minuti, questo è il ritmo sauna di Break On in questo venerdì 19 giugno 2026. Ora sì,

infinito, anche perché poi, diciamo la verità, si sta avvicinando la grande data, il 4 luglio a Tor Vergata. C'è tanta attesa. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On. Ora ci sono Marshmello, la voce è quella di Emma Marie, Friends, poi Linea alla redazione.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
2: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
2: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
3: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
2: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Ayogura firma il miglior tempo nelle prequalifiche, realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez, che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, quindicesimo. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sisters, good night. I hope you're feeling all right.

oggi, quindi potrebbero diventare le colonne sonore del 2026, della versione estiva. Estate 2026. 349 722 5831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire insieme a me ancora fino alle ore 18. Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

passato Jim Carrey non era tanto propenso di ritornare sul set di questo sequel, ma alla fine secondo me ritornerà anche con grande

0: Music Box.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Gabri Ponte con Tutta l'Italia, il pezzo che preferisco è quando fa 1, 2, 3, 4 e 17:36 minuti. Come sapete mi diverto davvero con poco, venerdì 19 giugno 2026, e a proposito di Festival di Sanremo, ieri parlavamo del compito arduo

prima edizione in cui arrivano questi 500 brani. Di solito Carlo Conti ne ha dovuti ascoltare tipo 300, invece no, è un compito difficile, è la sua prima

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

La voce è quella di James Blunt insieme a Lost Frequencies con Melody. Purtroppo adesso non vi devo presentare una dolce melodia, una dolce notizia. Parliamo di un dato davvero allarmante. Dal 1999, ovvero anno di nascita, il mio anno di nascita, e anno in cui è stata introdotta l'analisi del test

entrata a far parte del panorama della letteratura italiana. Ma ogni anno è sempre la stessa storia e siamo giunti al 27°. Vogliamo darci una mossa?

proposito di maturità, vediamo un po' quali sono gli errori, gli strafalzoni che sono entrati a far parte della storia della maturità. Tra gli errori più citati figurano ossi di calamari al posto di ossi di seppia, questa me la segno. Poi abbiamo questo mix, c'è questa confusione. Eugenio Leopardi

0: stati cambiati. Poi alcuni erano convinti che Luigi Pirandello avesse ottenuto il premio Oscar piuttosto che il premio Nobel, qui c'è tanta fantasia. E un altro degli strafalcioni più ricorrenti riguarda la Divina Commedia. Diversi studenti negli anni l'hanno attribuita a Giuseppe Garibaldi invece che a Dante Alighieri. Non lo so, comunque c'è tanta fantasia in questi strafalcioni. A questo punto alziamo in alto i calici e brindiamo cin cin a questi errori. Alfa!
1: Come stai? Ci siamo presi a invertito le con l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

17:56 minuti, siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On e anche al termine di questa settimana. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Come sempre ci sentiamo.

0: chi può, e all'insegna di tanto divertimento. Adios amici di Top Italia Radio, buon weekend e bye bye.
1: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla Premier anche dal Presidente della Repubblica, Mattarella.
2: Maturità 2026. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano dell'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti hanno riguardato uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Cover the Spot. Per il linguistico, un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
1: Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento che potrebbe aver riportato un danno midollare. È in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.
2: È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in Serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.
1: Il calcio in chiusura. José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno della Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga, da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Si apre un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao, sono Manuel Giancale, iniziamo questo venerdì pre-weekend con sicuramente il nostro genio di oggi che ha sbagliato a fare quella telefonata, poi l'intelligenza artificiale che entra anche in politica, ma cominciamo invece dal perché bisognerebbe evitare di stressare i nostri colleghi, perché è tutta una questione di portafogli. Tra qualche istante scopriremo tutto, benvenuti!
0: One Hour.
1: One
0: Hour. Quell'ora che ti basta.

Lo so che è venerdì ed è una giornata abbastanza difficile, anche perché dopo tutta la settimana non si aspetta nient'altro che il weekend per riposarsi, per staccare dal lavoro, perché al lavoro abbiamo quei milioni di problemi, perché purtroppo il lavoro è così. Se fosse tutto semplice, ragazzi, cioè ci divertiremmo e basta, invece no, non funziona così il lavoro. A quanto pare però abbiamo dei problemi a volte anche con i nostri colleghi che ogni tanto non si comportano benissimo, e a quanto pare c'è la Corte di Cassazione che ha decretato che anche lo stress procurato dai colleghi potrebbe essere, diciamo, risarcito. Sì, perché c'è un dipendente che ha evidentemente, non so, denunciato, insomma il concetto è che ha portato in tribunale praticamente tutta l'azienda, i colleghi lo hanno stressato, gli hanno procurato ansia e insonnia, e al dipendente sono stati riconosciuti, appunto tramite la Cassazione, 70.000 euro di risarcimento. Quindi, visto che è stato vittima di condotte persecutorie sul lavoro, insomma questa è proprio la dicitura, diciamo, della Corte di Cassazione, beh, visto tutto questo forse sarebbe meglio trattare bene i nostri colleghi, ok? E se nel caso avessimo qualche problema, alziamo il dito perché siamo assolutamente tutelati.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Dove sei?
3: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
2: E chi hai trovato di bello?
3: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
2: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
3: Sbrigati, ti aspetto.
4: CIDAC.
5: 3, 2, 1.

Buon venerdì, abbiamo aperto il nostro appuntamento di One Hour con la notizia che arriva dalla Corte di Cassazione a un dipendente. Sono stati riconosciuti 70.000 euro di risarcimento perché i colleghi gli hanno procurato ansia e insonnia, stressandolo. Il concetto è che sì, siamo tutelati e sì, abbiamo capito che forse comportarci male con i nostri colleghi non conviene. 3, 2, 1 One hour.

tra poco il nostro genio che ha messo in piedi una truffa, ma purtroppo ha fatto una telefonata assolutamente sbagliata. Purtroppo per lui, meglio ovviamente per le forze dell'ordine che subito sono andati a prenderlo. Tra poco scopriremo tutto. 3, 2, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Dal 15 giugno la Francia rimborserà le terapie anti-obesità a base di tirzepatide e semaglutide per i pazienti più gravi. La Società Italiana dell'Obesità chiede all'Italia di aprire una riflessione istituzionale dopo la legge 149 del 2025, che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica. La società scientifica sollecita criteri di accesso sostenibili e percorsi specialistici, ricordando che i nuovi farmaci riducono peso e complicanze, ma oggi molti pazienti restano esclusi per ragioni economiche.
2: In tutta Italia la stagione degli sconti partirà sabato 4 luglio, secondo la convenzione tra regioni per garantire uniformità. Fa eccezione l'Alto Adige, dove i saldi inizieranno il 16 luglio e si chiuderanno il 13 agosto, mentre nei comuni turistici partiranno il 21 agosto fino al 18 settembre. La data è già stata confermata anche dalla Campania.
1: All'assemblea di Confcommercio a Roma, la premier Giorgia Meloni ribadisce l'impegno a ridurre il carico fiscale sul ceto medio, escludendo ipotesi di patrimoniale. Sottolinea il valore dei negozi come presidio sociale e identitario e richiama al rispetto delle regole. L'Italia non è la Repubblica delle banane. Il presidente Sangalli evidenzia segnali positivi, ma anche incertezze per imprese e giovani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

1 hour. 1 hour. Quell'ora che ti basta. When I drink rose.

0: Ancora buon venerdì con One Hour, quell'ora che ti basta. Andiamo a vedere che cosa ha fatto il nostro genio di oggi, perché davvero questo è un genio. Cioè, io non riesco a capire come i truffatori mettano in piedi una truffa e poi sbagliano una telefonata e, cioè, boh, vabbè. Comunque, truffe non si devono assolutamente fare. La truffa della telefonata del figlio che ha fatto un incidente, allora bisogna pagare i conti dell'ospedale, insomma, cose del genere. Questa è la truffa che hanno messo in piedi. In pratica, il truffatore chiama la vittima e gli dice: suo figlio ha avuto un incidente, deve pagare i conti dell'ospedale, oppure deve portarci i soldi in questo luogo, oppure deve uscire di casa e raggiungerlo, insomma tutta una serie di cose per poter poi andare a rubare in casa o appunto rubare i soldi. Il problema è che il truffatore ha sbagliato numero, ha chiamato un ragazzo che non aveva figli, e quando questa vittima, diciamo finta vittima perché poi alla fine non lo è stato, quando ha capito che era in corso una truffa, ha chiamato le forze dell'ordine, e il truffatore, una volta che è arrivato proprio nell'appartamento, ha trovato le forze dell'ordine che lo hanno arrestato in flagranza di reato. E quindi lui diventa il nostro genio di oggi, tutto per aver sbagliato una telefonata.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: svegliarmi.
1: Tra poco qui a One Hour l'intelligenza artificiale che a quanto pare ha fatto capolino anche dentro alla politica. Pare che si sia messa dunque a disposizione dei cittadini. Ne parleremo tra qualche istante.
2: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: 3, 2, 1.

votereste per l'intelligenza artificiale? Nel senso, le politiche, i governi, eccetera. Intelligenza artificiale la che governa. No, perché piano piano proprio l'intelligenza artificiale ha cominciato a mettere piede all'interno del mondo della politica. Ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, in Piemonte, c'è una nuova assessora che è stata creata proprio con l'intelligenza artificiale. Si chiama Eva Statiella ed è l'intelligenza artificiale che entra in politica e avrà una delega all'umanizzazione, cioè che è un po' un opposto rispetto a quello che effettivamente è un'intelligenza artificiale. Oltre ad avere appunto la delega all'umanizzazione, ha la delega anche all'intelligenza artificiale e alla transizione digitale. Insomma, entra a far parte della politica anche l'intelligenza artificiale. È ancora da capire esattamente come questa assessora potrà prendere dei provvedimenti, delle decisioni, come potrà partecipare anche alle discussioni insieme agli altri colleghi in carne ed ossa, in questo caso, e non computer o comunque intelligenza artificiale. Bisogna ancora capire tutto, però questo inizio, diciamo questo piedino, anzi non so, questo mouse messo dentro alla politica dell'intelligenza artificiale, diciamo che apre le porte a tantissime cose. Vedremo dunque se alle prossime elezioni ci potrà essere proprio un politico formato dall'intelligenza artificiale, cioè in pratica voteremo un computer. 3, 2, 1 1 hour.

0: make it worse. Anche per oggi il nostro viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta, termina qui. Siamo arrivati alla fine del nostro venerdì, grazie ancora per essere rimasti in nostra compagnia. Torniamo domani, solita ora, per una nuova puntata. Ciao a tutti! 3, 2, 1,
1: One Hour. Sono le 19 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dalla Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
3: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
4: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
3: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti. A dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A, Livorno, bandiera storica, e Lazio, rete nel derby, è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
4: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione, hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
3: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa a Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meris, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro, la volata degli sconfitti la vince Magnus Kort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
4: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Stasera dalla redazione sportiva mondiali di calcio in primo piano, il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affronteranno l'Australia. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2:30 italiane a Filadelfia la selezione di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora out Neymar, novità in attacco dove Cunha è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetà e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. Nella stessa giornata si prosegue con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. José Mourinho vuole rinnovare il Real Madrid e il ritorno dello Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabéu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga. Da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche 2 calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde. MotoGP. Con un irresistibile e inatteso time attack nei minuti finali delle prequalifiche di Brno, Ayogura si mette davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 51 secondi e 735 millesimi che scalza dalla prima casella Marco Bezzecchi, che si era appena portato al comando. 91 millesimi di vantaggio per il giapponese che in sella alla RSGP Trekhouse precede quella ufficiale del leader del mondiale. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio davanti a Francesco Bagnaia e Marc Marquez, staccati rispettivamente di 248 e 253 millesimi dalla vetta. Ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026, finalmente il bel paese può godersi il suo baby fuori classe e ovviamente l'attesa è tutta per il prossimo anno con il passaggio da professionista. Lorenzo Finn domina la 6ª tappa del Giro d'Italia Next Gen nella giornata più dura con l'arrivo in vetta al Monte Livata. Il corridore azzurro ha fatto il vuoto e si è andato a prendere anche la maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
0: Super Trailers.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei mia fan, non la voglio, non c'era per Ormuzza. Telefonata di solidarietà di Mattarella, Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio, ora USA-Australia, inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra, lo riferisce la British Transport Police citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco che spiega l'IDF ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro-nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

0: 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo affondo. Non la voglio più come fan con Hormuz, non ha aiutato. Netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.

adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

mezzanotte e tre minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.